0: Amen.
1: Fratelli e sorelle qui da Nazareth, la nostra preghiera per tutta l'umanità.

0: Ave Maria, piena di grazia.
1: Tu sei benedetta, benedetto è il frutto del tuo seno.